l'alaca. Quella l'alaca talaca laxo. Go. L'alaca talaca. Loco laxata. L'alaca talaco.